se la vecchia pretendente pagarla in qual maniera. E poi vi Antonio, che ha un incognito

ma non capite. Oh, che zuccheri! Si corre da notaio, messer notaio, presto, via da posa non ha, dice un gran peggioramento, vuol fare testamento, portate su con voi, presto, messere, se non è pure.